Per shit nomi ring rutto in pli. Domeni ben questo, ne ni fiol, amma na ma chimpel chi, gentashti.